2026 월드컵이 열림이 누구마냐 Engule, mio cavi di muetano, che tinta come yungo galuo gula semba. Mue tinta, mue wanini lo limo utagua, e dopo la musica, a utili gutende wanilua. Engule, abaginumia, ne vagituma magnangiolo. Engule, burimuaca yungira kumanya gaio. Engule, abamu mujita mujukiza, abalala, dimuelula, abalala, mujitira musomesa, abalala, muwaula, abandi, ndimugagawaza, abalala, ndimutauluza. Kati tinta, nava konta nyinga batinta, mungule, kumibili abiri mukanda. Gekutosi wako, KCB Bank, for people.